0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock.

0: Da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Easy Rock, The Spaghetti Accident, con Domi Grande. La tua pausa è rock.
1: Ciao Sara.
2: Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
6: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo e gli amici di Easy Rock. Si sposta la zona di bassa pressione colma di aria fresca verso est, verso i Balcani, e quindi oggi residua variabilità in questo venerdì sul Triveneto, con schiarite alternate ad annuvolamenti di passaggio, qualche breve improvviso piovasco non lo escludiamo ancora, ma la tendenza nel weekend è un miglioramento. Difatti sabato e domenica tempo maggiormente stabile, soleggiato, e anche le temperature in ripresa. Comunque rimarremo al di sotto dei 27-28 gradi ovunque. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Gloria, Gloria, my name is Gloria. Faceva lo spelling, Van Morrison si divertiva così, era giovincello a quel tempo e così se lo poteva permettere di fare questi giochetti, no? Adesso che è un po' più anziano, non li fa più. Buongiorno, dai, scusate se mi lascio troppo andare la mattina, ma che volete che sia? È già venerdì, capite? Allora il mood è completamente diverso e immagino anche lì, nelle vostre case, alle vostre latitudini, proprio a quest'ora del mattino, quando sono le 6 e 4 minuti. Bentrovati da Nino Carollo ed eccoci qui ad aprire questo nostro ultimo appuntamento settimanale con The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock. L'abbiamo fatto con i Dem e Gloria e adesso eccoli, potevano mancare. Ma no, assolutamente. Buongiorno anche dagli Oasis, Go Let It Out.

Top Dreams, il singolo che sta anticipando questo album attesissimo, perché quando uscirà questo disco nuovo degli U2 inizieranno i festeggiamenti del loro 50° anniversario di attività e inizierà automaticamente già insomma a fine anno questo tour che li vedrà insieme per un paio d'anni in giro nel mondo, e ci sono già tante tappe italiane, così si vocifera, e questi sono i rumors. Intanto sono le 6:12, buongiorno, siete su Radio Easy Rock.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

C'è qualcuno che si sta svegliando al suono di na na na na na na na na na na na na. No, dico, c'è qualcuno che si sta svegliando al suono di Our Sweet Name degli America? Mi faccia sapere, perché sono curioso di capire quanti Easy Rocker a quest'ora del mattino puntano la radio sveglia e si accende la radio. Che bello, che bello. Poi quando si accende la radio con queste canzoni, che meraviglia. Anche se ormai, insomma, siamo tutti abituati a questi suoni elettronici. Vabbè, però... tornare un po' ai vecchi sistemi con la musica, no? Quando apri gli occhi senti subito la musica. Your Sweet No Name, beh, insomma, pezzo storico degli America del 71, dipingeva quel suggestivo viaggio nel deserto inteso come, come metafora di introspezione, ricerca interiore, meditativa. Anche se l'autore Dewey Bunnell ha sempre negato qualsiasi riferimento a proposito di droghe, perché il titolo suscitò polemiche quando uscì la canzone per la possibile allusione all'eroina. Infatti, nello slang dell'epoca, l'eroina veniva chiamata horse, quindi horse with no name, vabbè, insomma. Comunque, nonostante le solite, diciamo, maldicenze, ecco, questo era il senso, era un viaggio interiore, Our Sweet No Name, un viaggio così suggestivo in quel deserto. Allora, sono le 6:19 minuti, Radio Easy Rock vi sta accompagnando, The Alarm Rock Show, abbiamo iniziato da 19 minuti, c'è anche un numero se volete augurarci il buongiorno, io sono qui ad attendere, sono qui ad attendere le vostre note vocali al questo numero qui, 388-893-6699, lo ripeto, 388-893-6699. Adesso c'è la nuova di Jake Buck, Never Can Tell.

Sono le 6 e 25 minuti e qui va tutto bene, ma certo che va benone. Siete su Radio Easy Rock, ci mancherebbe altro. Alanis Morissette con Hand in My Pocket. E adesso quel momento focoso di Bruce Springsteen, quando, beh, insomma, era tanto, tanto innamorato, ma aveva una certa passione per una ragazzina e non vedeva l'ora che i genitori di questa ragazzina abbandonassero la casa per lasciare, insomma, campo libero al predatore, il giovane Bruce Springsteen, davvero infuocato. E qui racconta questa bella storia che è proprio legata, insomma, ai momenti più belli, probabilmente di una post-adolescenza, quando la passione si faceva sentire, no? Ed eri disposto di fare qualsiasi cosa, anche di calarti con un elicottero dentro la casa. Bruce Springsteen.

0: musica e che qualsiasi cosa possa dire Morrissey, accidenti, gli Smiths sono stati soprattutto Johnny Marr. Sì, Morrissey, ma soprattutto Johnny, il suono era lui, eh. Oh, bene, it's time, è tornato Johnny Marr, intanto un altro caffè, ma sì, mi faccio un altro caffè. Alla vostra salute.
1: Radio Easy Rock.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: D'Amour, Police, 1978, So Lonely. Oh, sono le 7:38 minuti, questa è Radio Easy Rock. Buongiorno, buongiorno. Dai, che è venerdì. Su, ce la possiamo fare, è venerdì.
1: È finita, è finita.
0: Sentiamo gli Aerosmith.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Nel 79 cose del genere si potevano cantare, anche titoli così, no? Fat Bottom Girls, belli, belli, belli questi Fat Bottom Girls, ed erano ovviamente i Queen. Invece, attenzione, perché questo sarà un weekend speciale a proposito di Radio Easy Rocker e a proposito di Biker. Oh, sentiamo un po'.
1: Buongiorno Nino e buongiorno Easy Rock.
0: Buongiorno.
1: È arrivato anche il weekend del fucker.
0: Oh.
1: La moto è già carica.
0: Sì.
1: Finiamo di vestirci e poi si parte in direzione Fucker Z. Un saluto a tutti i biker presenti e a quelli in strada. Buona strada a tutti.
0: Questo è l'augurio a voi che vi state preparando per questo grande evento. Quindi Fucker Z. Allora attenzione, buona, mi piace però questo augurio. Buona strada a voi. Sono le 7:56 minuti, tra poco le news. Intanto sentiamo l'ultima dei Weezer, We Might As Well Be Strangers.

0: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Radio Easy Rock News.
4: I've delivered on every single promise I made. We took that dark age of America and turned it into the golden.
5: Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana lanciando la volata in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento il presidente USA ha ribadito la promessa shock $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. Poi scherzando ha detto chi non voterà andrà all'inferno. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Denise, 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall''ndrangheta. Danni, disagi e anche due vittime per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord, con nubifragi, violente raffiche di vento e allagamenti, oltre 200 in Toscana, gli interventi dei soccorritori, problemi anche a Milano e a Roma. Contro il caro carburanti, il nuovo intervento del governo, via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio delle accise per il gasolio di 17 centesimi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. Nuovi aiuti mirati saranno poi messi in campo da ottobre. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
6: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Incubus con Drive su Radio Easy Rock. A proposito di Incubus, insomma, c'è una storia triste da raccontare, che poi è quella del giovane Ian Curtis, che è scomparso giovanissimo praticamente. Ha una canzone con i suoi Joy Division che fa un po' da testamento al suo dramma, no? Perché lui innanzitutto si è sposato giovanissimo, aveva 19 anni, ha vissuto un periodo terrificante, lacerato tra la moglie, la giovane moglie Deborah, e anche la relazione con la giornalista Annie Connore, e poi anche la depressione, la sua malattia in pratica era sempre in preda, soprattutto quando suonava e cantava, queste crisi epilettiche. Un vero dramma. Si è tolto la vita ancora nel 1980, proprio agli inizi di questa, quella che poteva essere una gran carriera, con i Joy Division. Ed eccola qui la canzone che fa da testamento, un nome, un titolo più che un nome, che insomma racchiude un po' tutto il senso di quel dramma. Love Will Tear Us Apart, l'amore ci farà a pezzi. Joy Division, eccoli.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
2: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
3: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova un incidente provoca lunghe code tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Traffico regolare sugli altri percorsi del Nord-Est, piove su diverse tratte e raccomandiamo prudenza anche per il vento forte sul tratto Venezia-Trieste della A4 tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisert. Vi anticipiamo che a causa di lavori, a partire dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domenica, quindi per 48 ore consecutive, resterà chiuso l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova per chi provenendo da Treviso deve mettersi in A4 in direzione Venezia. E dalle 22 di oggi fino alle 2 del mattino di domani per un cantiere notturno sulla A31 della Val d'Astico resterà chiusa l'entrata di Due Ville in direzione Rovigo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock, adesso spazio alle nostre band ambassador, in particolare spazio ai Paper Cut, la tribute dei Linkin Park. Abbiamo con noi Fabio, il frontman, il Chester Bennington della situazione. Ciao Fabio.
1: Ciao Nino.
0: Allora, benvenuto su Radio Easy Rock. Questo incredibile tour estivo dei Paper Cut sta per volgere al termine dopo mesi davvero intensi. E allora io ti chiedo, facendo un bilancio prima di questo finale di stagione, come è andata questa estate live e che energia vi portate a casa dal vostro pubblico?
1: Possiamo dire che quest'estate è stata veramente intensa per quantità e qualità dei concerti, e abbiamo avuto sotto palco tantissime persone che, nonostante le temperature che erano veramente alte, hanno saltato e cantato con noi dalla prima all'ultima canzone. E sicuramente porteremo con noi questa energia anche per tutto l'inverno.
0: Ne sono fermamente convinto che l'energia anche durante l'inverno non mancherà, anzi si eleverà ai massimi livelli. Questo weekend per esempio vi aspettano due appuntamenti ravvicinati ad Ausson e al Silart. Ecco, essendo due date molto vicine sia come giorni che come zona, avete pensato a qualche regalo speciale per i fan? Vedo, ho saputo, due scalette completamente diverse per le due serate. Cosa dobbiamo aspettarci da questi due show e come avete lavorato per differenziare questi due spettacoli?
1: Sì, i due show saranno diversi sia per la scaletta che per gli effetti scenici sul palco. E, ovviamente non mancheranno i grandi classici, ma tra uno e l'altro ci saranno dei brani diversi che sicuramente piaceranno a tutto il pubblico.
0: Beh, un modo come dire che il pubblico che verrà ad Ausson e il pubblico che verrà al Silart di Quinto di Treviso possono serenamente spostarsi in massa contemporaneamente, quindi godersi due spettacoli, perché saranno due spettacoli praticamente un po' diversi, no? E quindi per non perdersi nulla, amici di Quinto e amici di Ausson, interscambiatevi in tutte e due le date, siate presenti in tutte e due le date, giusto così, per non farvi mancare nulla. E a proposito, ho saputo che per premiare i fan più fedeli che verranno a vedervi in entrambe le serate, avete ideato una bella iniziativa, direi pazzesca, una card consegnata ad Ausson che permetterà ai primi 50 che la mostreranno al Silart di Quinto di Treviso di ricevere un gadget esclusivo dei Paper Cut. Ecco, ci puoi spiegare bene come funziona questo premio fedeltà? E fai anche un bel appello per lanciare i due concerti del weekend, dai, su!
1: Esattamente, e durante il concerto di Ausson chi vorrà potrà chiedere una tessera speciale che abbiamo fatto in occasione di questi concerti del weekend, e il giorno dopo, durante il concerto al Silart, i primi 50 che la presenteranno riceveranno un gadget nuovo Paper Cut, che direi anche molto utile. Quindi, se volete due serate di musica e divertimento e anche un bel regalo, vi aspettiamo sabato alla Sagra di Ausson di Casier in provincia di Treviso e domenica al Silart Festival di Quinto di Treviso.
0: Chiaro e limpidissimo, carissimo Fabio. Io a questo punto non faccio altro che augurarvi un bel in bocca al lupo per queste due date di questo weekend, quindi domani e domenica. Fate i bravi e naturalmente rock and roll. Ciao Fabio, alla prossima.
1: Ciao Nino, ti ringrazio e un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da me e tutti i Paper Cut. Ciao.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Sono Claudia Valentini e ti aspetto ogni domenica dalle 21 alle 23 a bordo del mio taxi. Tra un passeggero e l'altro ti racconterò le storie più belle del rock and roll. Questa è Radio Easy Rock e ogni domenica notte dalle 21 alle 23 diventa Crosstown Traffic Chaos.
1: Radio Easy Rock.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com.
4: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
7: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
1: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
2: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
3: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
2: Info su coopvolpago.it e sui social.
3: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.

0: Radio Easy Rock.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
0: Radio Easy Rock News.
3: È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino, ricoverata nei giorni scorsi in gravi condizioni, ad annunciarlo il partito da lei fondato, Più Europa. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Nel 1999 si candidò apertamente alla presidenza della Repubblica con la campagna Emma for President.
4: C'è nella vita, come in politica, un tempo per ogni cosa. Il mio tempo era 25 anni fa. Ancora c'ho i cerotti, diciamo.
3: Unanime il cordoglio, non solo in Italia, ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, scrive sui social la Premier Meloni. L'Europa, per cui ha combattuto, sentirà la sua mancanza e il messaggio della Presidente del Parlamento Europeo, Metsola. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Calcio, al via stasera la quarta giornata di Serie A, alle 20.45 si gioca Venezia-Fiorentina. Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: The Spaghetti Accident, con Domi Grande, su Radio Easy Rock.

È una storica band ad aprire l'appuntamento di questo venerdì 11 settembre insieme a Radio Easy Rock. Erano i Foreigner, mentre io sono Domi Grande e vi auguro davvero una buona giornata. Il venerdì è una giornata sempre particolare, però permettetemi, questa con questa data, riporta alla memoria, per chi insomma ha qualche anno, immagini decisamente difficili ancora adesso da dimenticare. Sono 25 anni esatti da quegli attentati dell'11 settembre negli Stati Uniti, attentati che insomma hanno causato tantissime vittime e che hanno segnato una pagina di storia importante, per cui non potevo oggi non fare un piccolo accenno alla memoria della storia recente. Però noi qui facciamo rock e non solo, raccontiamo quanto succede nel mondo del rock. Il programma si chiama Vespa Getty Accident, ci vedrà insieme fino alle 14. Avremo anche spazio per parlare di motori in questo fine settimana che è alle porte, e adesso ci ascoltiamo i Queen con Hammer to Fall.

su Radio Easy Rock stai ascoltando The Spaghetti Accident.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
2: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza.
1: E su bissolocasa.com.
3: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
4: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

Ecco i Foo Fighters a Radio Easy Rock, così mi permette l'aver ascoltato il loro Breakout di parlare di quello che è successo qualche giorno fa. In pratica hanno aperto il concerto degli AC/DC a St. Louis. Gli AC/DC sono in tour da tanto tempo e hanno sempre i Pretty Reckless che fanno come band da supporto, però in quell'occasione non potevano esserci e hanno chiesto gli AC/DC ai Foo Fighters: venite voi? Certo, subito arriviamo. E così hanno fatto. In pratica hanno anche realizzato un po' il sogno di Dave Grohl, che ha sempre detto che si è innamorato del rock quando aveva 8-9 anni circa, vedendo il video di un concerto degli AC/DC, immagino su una cassetta VHS, cioè, capito, una cosa, videoregistratore, ok, quelle cose lì. Ebbene, hanno suonato, hanno aperto il concerto degli AC/DC, però poi Dave Grohl non è riuscito a suonare la batteria con la band come avrebbe voluto fare, ma era contentissimo lo stesso. E parlando di band che si tolgono delle soddisfazioni, anche le Warning, questo trio composto da tre sorelle bellissime tra l'altro, messicane, ma delle rocker toste, si stanno togliendo delle gran belle soddisfazioni. Hanno pubblicato un nuovo album, ok, e pensate che un pezzo dal loro nuovo album è andato dritto dritto al numero uno della classifica mainstream rock airplay di Billboard, ok, ed era la prima volta che succedeva per una band tutta al femminile. Queste sono le Warning, Bite My Tongue.

Loro erano Dandy Warhols con Bohemian Like You. Che ne dite se vi parlo di quello che stanno combinando i Pretty Reckless? Perché non hanno potuto suonare al concerto degli AC/DC qualche sera fa, ma in compenso la loro frontwoman Taylor Momsen canterà insieme ai Soundgarden alla partita d'esordio casalinga dei Seattle Seahawks, che è la squadra della città natale dei Soundgarden. Per Taylor Momsen non è un abbandono della sua band, ci mancherebbe, lei rimane quella dei Pretty Reckless, però diciamo che c'è un affetto e anche una collaborazione che capita spesso con i Soundgarden. Era già successo anche l'anno scorso quando i Soundgarden sono entrati nella Rock and Roll Hall of Fame. Bene, hanno chiesto proprio a Taylor di cantare con loro un paio di pezzi. Pretty Reckless, About You.

0: Una buona giornata e buon ascolto. C'era con noi la Steve Miller Band.
1: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.
5: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
7: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Un viaggio verso gli anni 70. Negli anni 70 con Derek and the Dominos e Layla, era il 1972 per l'esattezza. Sapete che nel mondo del rock, insomma, la storia è molto molto ampia, molto lunga, per cui si va dagli anni 70, 60. Insomma, noi esploriamo ogni epoca qui a Radio Easy Rock e ci piace farlo. Poi c'è chi invece esplora ogni angolatura dell'essere una rockstar. I Green Day. Allora vanno a fare, insomma, commemorazioni per altre band, poi fanno i loro concerti, poi vanno a suonare magari dentro un appuntamento sportivo, una gara sportiva. L'ultima che si sono inventati è stata poco prima che arrivasse nei cinema il loro film Nimrods. Loro hanno aperto un canale YouTube, loro, ok, Green Day, dove 24 ore su 24, 7 giorni su 7 mettono a disposizione tutto, cioè video, filmati, backstage, concerti interi, insomma qualsiasi cosa che faccia parte del mondo e della storia dei Green Day, lì la potete trovare. Se non è amore per i fan questo, Green Day.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
1: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikeweek.net. Media partner Radio Easy Rock.
2: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
3: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
6: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
7: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
6: Info su coopvolpago.it e sui social.
7: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.

You Two con Street of Dreams, in attesa del nuovo album che deve arrivare. Io in attesa vi dico che qui è arrivato il momento invece di salutarci. Io ringrazio quanti hanno anche avuto voglia di mandare un WhatsApp al nostro 388 893 6699, quindi grazie davvero, è sempre un piacere. Per quanto mi riguarda, appuntamento a lunedì, torneremo insieme in Vespaghetti Accident a partire da mezzogiorno. Da Domi Grande godetevi la nostra musica, rimanete all'ascolto di Radio Easy Rock e sapete che noi non vi molliamo mai, assolutamente. Questa è la nuova di Jack Bug, Never Can Tell. Ciao!

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Easy Rock da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Fenomeni in progressivo esaurimento in un contesto di variabilità con nubi alternate a schiarite. Ci attende poi una giornata di sabato caratterizzata ancora da spazi assolati alternati però al passaggio di un po' di nuvolosità con clima tutto sommato piacevole al primo mattino. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
6: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofalo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
7: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

0: preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con LR Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
5: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa. Naturalmente.
7: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
6: Fatti un giro su bissolocasa.com.
8: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
9: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
10: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
11: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%.

Ladies and gentlemen, the Muse, questa era la loro Mercy, era il 2015. Io ho una mia piccolissima teoria, magari sbagliatissima, per carità. Però penso che ai grandi amori ci si arrenda, ve l'ho detto già qualche volta, credo. E quindi quando tu hai una band in cui stai bene, in cui comunque sai che diventi super creativo, che si producono delle cose quasi magiche, poi alla fine ti devi arrendere. Ed è successo un po' così, secondo me, anche agli Skunk Anansie. Vi ricordate che loro si erano sciolti? Praticamente poi nel 2009 arriva Smashes and Trashes, questa raccolta che segna per l'appunto il loro ritorno, e da lì, forse perché avevano capito che in qualche modo non potevano stare gli uni senza gli altri, le cose sono andate decisamente bene. Dentro quella raccolta c'era anche una canzone che Skin aveva pensato per il suo terzo album da solista, e che poi però portandola in studio non le quadrava, non riusciva a trovare esattamente quello che voleva dire. Quando invece, vedi, l'ha presentata agli compagni di band, gli altri gli hanno detto no, invece noi questa qui la faremo così. E sai che titolo gli mettiamo? Gli mettiamo Squander.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa, puntiamo in alto.
5: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikeweek.net. Media partner Radio Easy Rock.
6: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
7: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
6: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
8: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
9: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
8: Info su coopvolpago.it e sui social.
9: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
10: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
11: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

Will Never Die. È AC/DC Anything Goes. Sapete che i Foo Fighters hanno aperto una delle ultime date live del loro Power Up Tour e poi Dave Grohl ha detto: ma tutto sommato non è che mi dispiacerebbe fare un tour insieme. Naturalmente la risposta ancora non è arrivata, però sarebbe bellissimo. Come lui, Mr. Jack White.

The Led Zeppelin, Trample Underfoot, sono loro a inaugurare la seconda ora della nostra Highway to Rock. Chissà se succede anche a voi, secondo me sì. Questa cosa del settembre come cambio vita, dai, vi succede, secondo me vi succede. A me succede in particolare la svolta salutista, cioè penso tra me, basta, da domani cibo sano, basta birra, basta tutto, basta tutte ste schifezze che te mangi, no, basta. E si fa esercizio e si smette di fumare, a voglia. Beh, di questo parlano i Get Down Services, che hanno fatto questo nuovo album che è uscito il 14 agosto, si chiama Massive Champion, e dentro c'è anche un singolo che parla per l'appunto della svolta salutista, che però ahimè cozza poi con la dura realtà, e il singolo è proprio questo, Lentils.

0: Queens of the Stone Age, I Sat by the Ocean, venerdì, molto importante andare a vedere la situazione del traffico, infatti lo faremo tra pochissimo qui su
1: Radio Easy Rock.

0: Empa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa, puntiamo in alto.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... Poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
5: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. Sulla A4 Brescia-Padova si verificano per traffico intenso rallentamenti con code verso Venezia tra Brescia Ovest e Desenzano e verso Milano tra Desenzano e Brescia Est. Traffico intenso anche sulla A4 Venezia-Padova con code verso Trieste tra il bivio per la A13 e quello per la tangenziale di Mestre, nonché sulla stessa tangenziale di Mestre. Qui si segnalano code verso Milano tra Miranese e Marghera e verso Trieste tra Terraglio e la A27. Lungo la A4 Venezia-Trieste si viaggia a rilento verso Venezia tra Sanstino di Livenza e Cessalto a causa di un mezzo pesante in panne. Inoltre attenzione al vento forte lungo il tratto tra la barriera di Trieste-Lizard e Sistiana. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

I Bon Jovi, quelli di Born to be My Baby, era il 1988, ormai è fatta, sono tornati sul palco in America, sono tornati a Londra, adesso li aspettiamo assolutamente per un grandissimo tour europeo, perlomeno insomma questo sarebbe il sogno, poi vediamo se si materializza oppure no. Sono le 17 da 22 minuti, siete su Radio Easy Rock, buon venerdì pomeriggio cari Easy Rocker. Uscirà a ottobre, il 16 per la precisione, il nuovo album, il quinto per la precisione, dei Fontaines D.C., si chiama Dopamine Chamber, e secondo me loro qui si spostano un pochino, ma non lo so, a sentire un attimo le sonorità del nuovo singolo mi dà quasi l'idea che si siano volontariamente spostati verso un suono un po' più freddo, un po' più sintetico, quasi cinematico. Sentite un po' voi, questo è il nuovo singolo Marianne, qui su Radio Easy Rock.

0: chiamava Sharona, stava a Los Angeles, faceva l'agente immobiliare e qualcuno dei NEC si è innamorato così tanto di lei da scriverci sopra My Sharona.
1: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
8: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofalo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
1: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei. A Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
5: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikequick.net. Media partner Radio Easy Rock.
7: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
8: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
7: E su bissolocasa.com.
9: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
10: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
9: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
11: Ciao Sara.
12: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
11: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
12: E usa Therapist.
13: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
11: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
13: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock News.
1: Bentrovati. 25 anni dopo l'11 settembre, gli Stati Uniti si fermano per la solenne giornata in ricordo delle quasi 3.000 vittime. Cerimonie e commemorazioni in tutto il mondo. Trump ha pronunciato un discorso al Pentagono.
2: We will never ever forget.
1: Non dimenticheremo mai, per questo combattiamo oggi, non abbiamo scelta, combattiamo per vincere, ha scandito. L'addio a Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, è morta a Roma a 78 anni, era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria il 7 settembre. La premier Meloni ha annunciato l'esequia di Stato. Formula 1, Gran Premio di Madrid, la seconda sessione di libere, si chiude con il ruggito di Kimi Antonelli e il miglior tempo. Dietro il bolognese della Mercedes, le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton, solo quinto Russell, domani alle 16 la caccia alla pole position, domenica alle 15 la gara. Una buona serata da Alessio Galea.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock.

0: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
1: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
0: Info su coopvolpago.it e sui social.
1: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
9: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
10: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
9: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
10: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
9: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
10: e su bissolocasa.com.
11: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti, per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
12: Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, sulla A4 Brescia-Padova si viaggia in colonna in direzione Milano tra Desenzano e Brescia Est a causa di un incidente. In direzione Venezia si registrano invece rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda dovuti a traffico intenso. Per traffico intenso permangono poi incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Passiamo quindi ai lavori in programma questa notte. Tra le 21.30 e le 5.30 sulla tangenziale di Mestre verrà chiusa l'uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Trieste, mentre dalle 22 alle 2 sulla A31 della Val d'Astico chiuderà l'entrata di Due Ville verso Rovigo. Infine ricordiamo che dalle 21 di oggi alle 21 di domenica l'interconnessione tra la superstrada pedemontana veneta e la A4 Brescia-Padova sarà chiusa per chi proviene da Treviso e viaggia verso Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.